0: yɛkɔ enti enti asase so enti asase no di abobo
1: enti asase no di apeneɛ di abobo because yɛhyia mu agyagu asase no so asase no ntumi ntena se asase no sohwɛfoɔ ne asafo awurade no ne bu afu ɔdi abobo